0: Sei all'ascolto di Radio Ciroma.
1: Radio Ciroma
0: te le suona. www.ciroma.org.
1: Radio Ciroma 105.7.
0: Rumori nell'etere cittadino. Feel the groove. Coming up, Ciroma vibes. www.ciroma.org.

0: Ricerche 2. Schifo o pietà? Appurato che gli italiani, di fronte a delle domande generali, oppongono una serie di innocenti e un po' balordi no comment, vediamo un po' che cosa succede di fronte a una domanda precisa, brutale, bruciante, come per esempio l'omosessualità.
1: Ungaretti, secondo lei esiste la normalità e la anormalità sessuale?
2: Senta, ogni uomo è fatto in un modo diverso, dico nella sua struttura fisica, è fatto in un modo diverso, fatto anche in un modo diverso nella sua combinazione spirituale, no? Quindi tutti gli uomini sono al loro modo anormali, tutti gli uomini sono in un certo senso in contrasto con la natura.

0: Ma cosa ridi? Ma sei scemo? Ma cosa ridi? Ma lo sai quanto costa oggi un necrologio su un giornale? Euro. Che poi quello lì non è neanche morto. Ah, ma allora vuol dire che sei diventato proprio scemo, eh? Guarda che io non ne posso più, io sono stufa, non ne posso più. Ride, che poi non è neanche morto e ride. Ma buonanotte. Ridi che la mamma ha fatto i gnocchi.
1: Ho pensato a lungo, ho ricordato, con umiltà ho cercato ed ho capito.

tipi di oggetti utili e versatili. Prima di iniziare col tagli e cuci solito, vorrei farvi presente che la forbice prevale indisputabilmente sulla carta. E poi che non ci si rende conto di quanto sia bello viaggiare finché non si torna a casa e si posa finalmente la testa sul proprio cuscino.

Upupa, ilare uccello calunniato dai poeti, che roti la tua cresta sopra l'aereo stollo del pollaio e come un finto gallo giri al vento. Nunzio primaverile, Upupa, come per te il tempo s'arresta, non muore più il febbraio, come tutto di fuori si protende al muover del tuo capo, aligero folletto, e tu lo ignori.

È rosso, il rosso dei ricordi. È rossa è l'alternanza dei richiami, la casa dei fantasmi e l'inquietudine dei sogni, con il rosso dei prati e il nero della guerra. Barriere rosseggianti di miserie e dolori, intorno alla solitudine senza fiori da calpestare. Restava un desiderio da colpire, le rose rosse con le spine per strappare alle stelle l'incanto e la promessa di un cuore rosso e nuovo che respira.

0: driven through the downfalls and the storms.
1: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 3 e 41 minuti.
2: Voi siete gente che vivete veramente, che vi conosco e so che vivete ogni giorno il quotidiano, che ogni tanto mi piace ascoltare, perché a parte la buona musica, devo dire che siete intelligenti come analisti.

0: passato del tempo con gli amici e siamo stati bene. Ho lavorato 9 ore al computer e ho realizzato grandi guadagni. Poi ho visto un video su YouTube. Nel video c'ero io che facevo una passeggiata nel parco con il mio cane. Alla fine del video avevo un rapporto sessuale con una sconosciuta. È stata veramente una bellissima giornata.
1: Istituto di obbedienza animale. Vedere per credere. Credere per obbedire.
2: Hello there, I got a letter in the post addressed to the previous owner. I don't know how you pronounce their name, I don't think that they were from round here, you know, well.

se stai per metterti ad ascoltare, evita. Tra un paio di beat vorrei essere da un'altra parte. Perciò lascia perdere, vattene, sparisci finché sei ancora intero. Salvati. Ci sarà pure qualcosa di meglio alla TV. Oppure, se proprio tempo da buttare, che ne so, potresti iscriverti ad un corso serale, diventare un dottore, così magari riesci a tirar su due soldi, ti regali una cena fuori, ti tingi i capelli. Tanto di ringiovanire non ringiovanisci.

0: compañeros, nuestra nación está en bancarrota. Non c'è riesta che abbandonare il comunismo.
1: No se puede.
0: Solo, pero sabemos todos que este jambo nos haría volado. Telefonerò a Washington e dirò che han vencido ellos.
2: Presidente, tres hombres quieren verla. Dicono de tener un trilione de dólares.
0: Ay, caramba!
3: Oh, allora l'isola non è in vendita, eh? Mi dispiace. Ci potrà permettere almeno di vivere nel suo paradiso socialista.
0: Sta parlando di Cuba?
3: Esattamente. Vogliamo solo un trattamento privilegiato, data la mia favolosa ricchezza.
0: Puedo mirarla?
3: Vedere con gli occhi, non con le mani.
0: La prego, siamo todos amigos aquí.
4: Signor Burns, credo che possiamo fidarci del presidente cubano, ma che scherziamo.
3: Adesso me la ridia.
0: Ridar cosa?

Fai l'artista e te ne freghi. Ma siamo noi che ce ne freghiamo di te. Sei un artista. E ce lo caghi che sei un artista. Dormi una notte in facoltà, hai fatto l'occupazione. Squacchi due manifesti e sei con la coscienza a posto. L'Espresso una settimana sì e due no. E Linus quando ti pare. Ed ecco risolto il problema di tenersi aggiornato. In pratica, ciccio, o diventi produttivo per il movimento o vaffanculo.

0: rifilare. Si vende quello che non si venderebbe mai. Una finta passione, un'illusione, fumo negli occhi e una buffata.
1: Ecco, 45 euro.
2: Grande, lo mettiamo tra i piatti del giorno?
0: Sul menù hai 40 piatti e hanno tutti lo stesso sapore. Allo stesso prezzo di piatti te ne posso fare 4 al giorno. Cibo per l'anima.
2: Mi piace.

milione di libri scritti su ogni concepibile argomento da tutte queste grandi menti, e alla fine nessuno di loro sa niente più di me sui grandi misteri della vita. Ho letto Socrate, sapete, ma schiappettava i ragazzini greci. Che diavolo ha da insegnare a me? E Nietzsche, con la sua teoria dell'eterno ritorno, diceva che la vita che noi viviamo la vivremo ancora, ancora e ancora, e esattamente nello stesso modo per l'eternità. Splendido. Questo significa che io dovrò vedere ancora Holiday on Ice. Non vale la pena. E Freud, un altro grande pessimista. Gesù, sono stati in analisi per anni, non è successo niente. Il mio povero analista ne fu così frustrato che alla fine trasformò lo studio in self-service vegetariano. Guardate questa gente che fa il jogging, che cerca di sottrarsi all'inevitabile decadimento fisico. Ragazzi, che tristezza quello che passa la gente con le ciclette, con la ginnastica, con... Oh, guardate questa. Poverina. Mio Dio, deve portare in giro tutto quel grasso. Dovrebbe spingerlo su un carrello. Forse hanno ragione i poeti. Forse l'amore è la sola risposta. Certo, uno innamorato di Anna non è che abbia funzionato troppo bene. Uscì perfino con sua sorella. Ti ricordi? Ricordi anni fa? Quando Anna e io eravamo già divorziati e lei tentò il pateracchio tra me e Holly?

0: Chi siete?
1: Siamo due che...
0: Cosa fate? Cosa portate?
1: Niente, roba...
0: Sì, ma quanti siete?
1: Due, siamo io e lui, dietro non c'è...
0: Un fiorino!
1: Si paga?
0: Un fiorino!
1: Scusi, sacco, doganiere.
0: Chi siete?
1: Quello che è passato adesso col carro, c'è caduto il sacco qua.
0: Cosa portate?
1: Niente, quello di... ma siamo passati proprio adesso. Siamo qua e è caduto il sacco.
0: Sì, ma quanti siete?
1: Uno, adesso, eravamo due quando siamo passati, ma uno vado a prendere il sacco.
0: Un fiorino.
1: Che è caduto il sacco, lui l'ha scalettato.
0: Un fiorino.
1: Ma siamo quelli. Andiamo, vai.
0: Grazie. Ehi! Chi siete?
1: Quelli di prima sono venuti a prendere il sacco.
0: Cosa portate?
1: Porto olive, caciotte, pane, un po' di...
0: Sì, ma quanti siete?
1: Uno, io sono entrato e sono uscendo, no?
0: Un fiorino.
1: C'è uno entra e esce, qua sbagliava sempre un fiorino. Siamo due o tre, sì. Allora, grazie, arrivederci.
2: Oh,
1: ma cazzo! La, la. Senta.
0: Ehi! Chi siete?
1: Ma vaffanculo!
0: Cosa portate? Sì, ma quanti siete? Un fiorino!
1: Ehi!
0: Chi siete? Cosa portate? Sì, ma quanti siete? Un fiorino!

0: visto che conino come questo puoi pure andare a morire.
1: E te frega.
0: Noi che ci arriviamo? Noi vogliamo Dio, Vergine, Maria, andò ci andiamo, la Madonna è il divino amore.

0: todo el mundo.
1: Another one. Just some. Oggi su Radio Ciroma, flamenco a colazione. Il canto dell'anima, gioie e dolori su un tappeto di supporti ritmici corporali. Piedi che battono sul terreno. Mani che si incontrano a tempo. Nocche che percuotono il tavolo. Se il movimento fosse una scintilla, ogni danzatore desidererebbe ardere nelle fiamme.

0: Mi ricordo che 900 lo guardò mentre si allontanava sul molo deserto. E tutto quello che riuscì a dire fu:
1: e in culo anche il jazz.
2: Proprio così disse:
1: e in culo anche il jazz.
3: Black British music, we've been making Aussies shake since

0: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 25 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 69%.
1: I love the night. That's the only time I feel really alive.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 8:38.
1: Ma voi ricordatevi sempre che ad un'epoca dominata dalla fretta si addice un'arte rapida.

0: Una canzone?
1: Innanzitutto la dedico a mia madre, che proprio oggi compie 75 anni.
0: Auguri vivissimi da parte di tutto lo staff di Radio Secondigliano City.
1: E poi la voglio dedicare alla signora Rita Guardascione, la cui mamma buonanima venne a mancare proprio di questi giorni l'anno scorso.
0: Condoglianze posticipate alla signora Rita Guardascione.
1: Poi la dedico alla signora Carmela De Liguri, al marito irragioniero Alfonso, ai figli Antoniette, Peppino, Immacolati e alla piccola Deborah. Poi la dedica alla famiglia Giannattasi al completo e precisamente a nonno Gaetano, a nonna Amalia, a zio Ciri e a zia Teresa, ai genitori Carmine e Dolores Giannattasio e ai piccoli Vittoria, Adelaide, Beppe e all'ultima nata Raffaella. Poi un abbraccio circolare a tutti i condomini di via Minturno 14 e precisamente al cavaliere Ottavio Imbrodo con la moglie Caterina, alla cognata Teresa e ai piccoli Anna Rita, Luigina e Simona. Poi ancora alla signora famiglia Costabile, in particolare a Enza, a Maria col piccolo Peppino. Poi la dedico ancora a mia cognata Marina con i figli Luca e Alfonsino, a mamma Rita, papà Luigi e famiglia, a Nicola di Pianurgo e Vigilino.
2: Siete di
1: Milano?
2: Sì, sono di Milano. Dottore, voi ma non ci crederete, ma io quando vengo a prendere un cliente all'aeroporto indovino subito da dove viene. Per esempio dico, questo è di Torino, e quello veramente è di Torino.

C'è Ciroma in città? C'è. Ma in FM o in streaming? 105.7 te, cucù, chi ne? Ciroma, www.ciroma.org o punto info. Capusa cosa io l'hai mai capita di su punto info? Comunque, Ciroma! Rumore nell'Eternit cittadino. Ma gli abitanti di Ciroma, come si chiamano? Ciromanisti? Ciromari? Cirotali? Ah sì, ciromisti, misti, no? Cioè, miscati, fusi, ciuati, giotati, sì. Comunque, Ciroma! Potere alla città, potenza al cittadino. Ma quale potenza? Cosenza! 25 anni di Ciroma a Cosenza. 25 anni di burdello, di casino, di sciuscio. Di Ciroma, appunto. Una parola che spiega tutto. Chi una volta non si è detto almeno una volta ciromista? Parecchi. Ma pochi fine hanno fatto. Dici che certi si sono ritirati. Sì, ritirati. Cioè, no, alla certosa di Serra San Bruno, sì. Sono diventati ciromistici. Comunque, Arafino, sai che ti dico? Auguri Ciroma, lunga vita. Mani in barriera e lunga vita. Ciroma! Rumore nell'Eternit cittadino.

0: Il suo è culo, la mia è classe, caro il mio coglionazzo.
1: Al 38° coglionazzo e a 49-2 di punteggio, Fantozzi incontrò di nuovo lo sguardo di sua moglie. Mi perdono un attimo? Vorrei fare un tiro io adesso. Segni. Non tre punti, 11.
2: Oh, mi scusi.
1: Coglionazzo.
3: Ecco.
1: Altri 12. E adesso rinterzo ad effetto con birillo centrale. 5. Lei tiri su. E lei segni. Calcio a 5 sponde e 11 punti. Colpo partita. Triplo filotto reale ritornato con pallino. Silenzio.
4: Ragionier Fantozzi, 51. Direttore Conte Catellani, 49.
1: Prendo orecchia!
5: Ma giovanotto, ma cosa fa? Mi metta giù!
1: Scusi, signora!

0: all'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 9:38.
1: Tutti gli uomini giurano che a loro non è successo mai e tutte le donne prima o poi hanno finto. Tira le somme.
2: Io non so riconoscere la differenza?
1: No.
2: Sei ridicolo. Ti senti bene?
1: Oddio. Oddio. No. Che meraviglia. Sì, così. Oddio.

Radio Giroma 105.7, una radio comunitaria su cui, su questo voglio essere estremamente chiaro, non è espresso alcun dubbio neanche l'Istituto Superiore di Sanità.

0: But when can I hear the next one?
1: Tu hai un'automobile elegante, un'arma da fuoco efficiente, una casa modernissima e anche una bella moglie. Ma non sei felice.
2: Riempi il tuo vuoto interiore con le pillole gialle brevettate dall'Istituto di Obbedienza Animale.
3: Istituto di Obbedienza Animale. Credere, obbedire, guadagnare.

0: battaglia che dura un'ora di più. I padroni stanno peggio di noi, non può essere diversamente.
1: Ma chi ce l'ha detto lei?
0: Ma io lo so, ho studiato queste cose, dovete credermi.
1: Ma qui non è più questione di credere.
2: Le credenze sono vuote.
3: Anche pance.
0: Le vostre pance saranno sempre più vuote. E anche quelle dei vostri figli. Se abbandonerete la battaglia, i padroni vinceranno sempre. E quella fabbrica che vi dà solo miseria e fatica, a loro darà maggiore ricchezza e potenza.
4: Ma la fabbrica è mica nostra.
0: Come non è vostra? Chi ci lavora 14 ore al giorno, tutti i giorni, per tutta la vita? Chi ci butta sangue e sudore?
2: No!
0: E allora prendetela, la fabbrica è vostra! Tornateci, sì, ma per occuparla! Dovete far capire a tutti che ci tenete più che la vostra casa! Fate capire ai padroni, alla città, al governo, che lì è la vostra vita e la vostra morte! Avanti!

0: orologio atomico di Radio Cirome sono le ore 10 e 40 minuti.
1: Sei all'ascolto di Radio Cirome.
2: Radio Cirome
1: te le suona. www.cirome.org
2: Radio Cirome 105.7
1: Rumori nell'etere cittadino. Feel the groove. Coming up, Cirome Vibes.

Cosenza, piazza Antonio Toscano. Si fa schifo a Rucazzo, la pigliama Rucuro. Radio Girova, 105.7, potenza alla città, potere.

0: siamo con Roberto Fricantoni, front end di Scanto. Roberto, insomma, un saluto per noi e i nostri ascoltatori.
1: Sì, chiedo scusa a tutti gli ascoltatori, sto mangiando una galatina, anche se non si dovrebbe dire per via della pubblicità. Intanto sta arrivando una telefonata che ho concordato solo per darvi l'idea di quanto sia occupato.

0: Thank you, thank you, thank you.
1: Radio Ciroma, la radio dei grandi successi.

0: sulla spalla.
1: Sì, sì. Io sogno un vermo di terra, non è che faccio miracoli, sono una poveraccia.
2: Radio Ciroma 105.7 The Underground.

e che di appropriarsi del sole e del cielo, nel senso di conoscere i miei movimenti, ti mette in sincronia con le cose cosmiche che vivono dentro di te, perché tutti i tuoi atomi pesanti che c'hai, come il ferro, il cobalto, il nichel che c'è dentro di te, sono tutti atomi che vengono dalle stelle, sono stelle che sono esplose, hanno mandato in giro questi atomi pesanti, quindi nel tuo corpo c'è la storia del cosmo. Tanto più affascinante è che con la coscienza tu realizzi questa cosa che già vive, ma vive come ignorata. In qualche modo tu rappresenti l'autocoscienza del cosmo. Cioè, so che suonano sacerdotali, ma voglio dire, nel senso che noi siamo degli animali che guardano in alto, pur non avendo la conformazione degli occhi come certi insetti per guardare in alto, perché noi abbiamo gli occhi per guardare davanti, però noi guardiamo, tutte le civiltà hanno guardato il cielo e a partire dal cielo si sono orientati per muoversi sulla terra. C'è qualcosa che si riferisce propriamente alla specie, no? E come sosteneva Marx, le cose più significative dell'uomo sono quelle che apparentano alla specie, cioè quelle in cui è come la specie che diventa cosciente di se stessa, e da questo punto di vista

Ateno, Ascuola, Maestra, Poso Andera Pesier, Pirino, Nancy Dice Cosi, C Dice, Poso Andera Ferran Villo di Pippi, Il Giorno Dopo, Pirino Dice, Poso Andera Ferran Gometolo di Merna.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 11 e 41 minuti.
1: Per la sperimentazione di nuovi spazi sonori, Radio Ciroma.

0: ringraziamo i ragazzi di Roma, sempre supporto fantastico, grazie, grazie mille per averci invitati stasera, siamo felicissimi di esserci
1: per l'ennesima volta, tra l'altro, quindi grazie,
0: quindi
1: ennesima volta. Alla ennesima.
0: Vi ostinate a chiamarci nonostante siamo la merda che siamo, purtroppo

ci passa il convento. Siamo mediocri musicisti, mediocri scrittori di canzoni, mediocri cantanti, che questa città ha reso un po' meno peggio.

Anche io ho scattato la vicina Roma.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 12:39.
1: Siete all'ascolto di Radio Cerume. Ma no, no, e volevo dire Radio Cirotto. No, no, volevo dire Radio Cirogeno. Ma no, siete all'ascolto di Radio Ciroma 105.7. www.ciroma.org.

Hai, io volevo soltanto una cosa, c'è da buono. Io non ero in Germania, mi ci sono un buccio di buccio di buccio. Papi, ho detto un buono. Ah, io c'è da buono. E parte di Germania, quello c'è da buono. È rimasto un prendere, c'è da cosa, alla radio qui cassetta, chiedere, a fare, davo. Ah, io non parlo una cosa, a riprendere la ragione. Ha riuscito tutto quanto quante cose, c'è da una cosa, tutto quanto, e porto, ho finito pure questo. Davo. Ah, io riprendo la macchina, c'è tutto quanto quante cose, e c'è da arrivare tutto quanto, c'è tutto quanto quante cose, no. Ah, io arrivo di calcio, tutto quanto quante lancia di pacca, pacchetto di un supermercato, niente, perché tutto quanto quante cose, c'è tutto quanto. Arriva la ragione, io arrivo all'orbito, arrivo le cose, io arrivo, usa di andare, eccetera, vabbè, o parabrezza, io arrivo di terzo che sta, io non lo parlo lì. A poco siamo in grado di calcio, che non ne volevo dire niente, no? Allora non c'è più di un'altra cosa, ci sono più di un'altra cosa, no, io sono portato niente, c'è più di un'altra cosa. Allora mi scopo.

0: Radio comunitaria,
1: libera, radio attiva, radio faziosa.
2: Radio Ciroma 105.7.
3: Per info e suggerimenti www.ciroma.org o redazione @ciroma.org.

0: Ma guardi, io devo protestare per confermare il mio personaggio. Nella sua presentazione lei dice una serie di cose totalmente inesatte. Non è vero che Giuliana Conforto mi ha accusato del delitto Moro, non è vero che sono scappato in Canada, perché io invece sono andato a Parigi il 12 aprile, costretto dal giudice italiano a lasciare l'Italia con il mio passaporto. Ho avuto in Francia un permesso di lavoro e di soggiorno rilasciato il 21 agosto, sono venuto in Canada con un biglietto per Cambridge per andare negli Stati Uniti perché avevo il visto ed ero invitato all'MIT su un lavoro di ricerca sul plasma. Dico questo per dirle che, essendo tutto questo affare molto spettacolare, l'aspetto di disinformazione o di deformazione della notizia è assai rilevante nel costruire dei personaggi ad hoc.
1: Beh, non mi pare che ci fossero delle inesattezze.
0: Sì, perché per esempio io sono stato assolto dai giudici canadesi, non sono scappato 3 volte per mancanza totale di
1: questo
0: prove.
1: È stato detto nella presentazione, no. È stato scarcerato.
0: Sì, ma sono stato scarcerato non nel senso sotto cauzione, sono stato assolto perché non c'era alcuna prova, neanche una. I giudici canadesi, che non mi risultino, simpatizzino particolarmente per l'autonomia o per poter operare. Ecco, lei...

0: Radio Ciroma 105.7
1: non sarà mai.

0: Lorenzo.
1: Ma non ho nulla in contrario, vuoi dire? Anzi, le posso dire una cosa? Io sono uno che viaggia spesso e devo dire che una rivista sul settore, oltre quattro ruote, che no, però è soltanto una rivista di vendita, ma una rivista sul settore...
2: La fallace la giornalista,
1: il giornalismo già, che parla veramente dei problemi delle strade, dove ci sono gli ingorghi, ci sarebbe bisogno. Però lo può anche fallaci, ma lo può fallaci, però io voglio dire, l'ACI dovrebbe prima garantire i servizi indispensabili, che sono riparazione e assistenza delle macchine che hanno qualche incidente, e poi ci avanza tempo.
2: Non l'ACI fallaci, Oriana fallaci.
1: Se no fa tutto l'ACI, o fallaci, e poi quando si buca una gomma...
2: Dicevamo Oriana Fallaci, capisci?
1: Oriana Fallaci. E io non li conosco, io auguro a questa Oriana tanta fortuna. Io non li conosco, io guardi, sono stato al telefono per ore con questi dell'ACI e non ti sanno dire niente, non ti dicono né buongiorno e buonasera. Una volta ho parlato con una certa Lorella che mi disse di aspettare, fu molto gentile, l'unica, tutte le volte che è successo.
2: Oriana Fallaci.
1: Lorella che mi disse di aspettare che arrivasse il carattrezzi a cambiare la gomma. Adesso io questa Oriana gli auguro maggior fortuna per gestire, ma si dovrà sicuramente avere grossi problemi, perché io auguro a Oriana che quando si trova a Fallaci se riesca a
2: organizzare. No, non è che Oriana si mette a Fallaci, Oriana Fallaci
1: anche l'antisemitismo, ma prima i servizi essenziali,
2: certo,
1: prima pensate alle gomme che scoppiano.
2: È una giornalista che si chiama Oriana Fallaci.
1: Mancano proprio.
2: Capisce?
1: Oriana Fallaci. Buonasera.

su una lettera non scritta, per un formicolio d'albe, per pochi fili su cui si impigli il fiocco della vita e si incollani in ore e in anni. Oggi i delfini a coppie capriolano coi figli. O ch'io non oda nulla di te, ch'io fugga dal bagliore dei tuoi cigli, ben altro è sulla terra. Sparir non so né riaffacciarmi. Tarda la fucina vermiglia della notte, la sera si fa lunga, la preghiera è supplizio e non ancora tra le rocce che sorgono t'è giunta la bottiglia dal mare. L'onda vuota si rompe sulla punta a Finisterre.

Lo strazio della fabbrica risultava indicibile. Chi era dentro l'inferno della condizione operaia non diceva niente. Chi era fuori della condizione poteva dire tutto, però non sapeva niente. Quindi il poeta doveva calarsi nell'inferno quotidiano, ungersi le mani in 40 anni di putiferi, partire alle 5 del mattino con la bicicletta, anche con 20 gradi sotto zero, verso la fine del mondo. Con una furibonda allegria timbro la mia presenza, che attesta l'esistere, anche di codesto sottoscritto, che iscrive anche lui i versi della nostra epigrafe.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 14 e 40 minuti.
1: A tutti i massicci, a tutti gli ascoltatori di Radio Ciroma, Joman, Killa Chiat, Storie Infinite, Felas Galore, Onusai, per tutti i Samboi, Amomo, Bullet!

0: Ascoltami bene. Questa parte è molto importante. Servirà per far sparire completamente qualsiasi disturbo nervoso, qualsiasi tensione, ogni paura. Ora sdraiati comodamente. Predisponiti per ascoltare la musica. Ti devi abbandonare completamente ad essa. Già alle prime note sentirai uno stato di tranquillità e di leggera sonnolenza. Tieni gli occhi ben aperti.
1: E

0: Pera?
1: No, grazie.
0: Figo?
1: No, no, no.
0: Meloni?
1: No, arrassosia.
2: Radio Ciroma.
3: Fragola. Fragola.

0: fuck.
1: Spaceman made out of stones.

0: Radio Ciroma 105.7 FM
1: www.ciroma.com.

สนใจแล้วนะครับในข่าวกายเบอร์สองนะติดฟังที่15

0: meraviglia. Io sono veramente, sono lieta io di essere in collegamento con Radio Ciroma, finalmente, no? Un'atmosfera meno ingessata e meno paludata, no? della politica. Ma voi siete grandissimi, perché voi appartenete ad una tradizione, ecco, quella sì, conflittuale, non caramellosa e non svenevole, no?
1: Assolutamente.
0: E quindi direi che un presidio come Radio Ciroma va tutelato, va protetto, va valorizzato, perché è un luogo dove si esercita finalmente anche l'antagonismo, no? E voi non dovete mai diventare femminili e svenevoli come
1: no, assolutamente.
0: Anzi, un abbraccio a tutti e viva Radio Ciroma.
1: Grazie. Ciao.

0: mio figlio Gabriele, che a quel tempo aveva 15 anni, non sopportando una mia giusta osservazione, uscì di casa sbattendo la porta. Io allora lo raggiunsi e lo fissai negli occhi e gli dissi: domattina andrai a scuola senza scarpe, a piedi nudi. La sera stessa trovai sul cuscino del mio letto un biglietto. Sapete cosa c'era scritto?
1: A stronzo, punto esclamativo.

0: problema. Un contadino si reca al mercato per vendere 3 sacchi di farina da chilogrammi 72 e 6 dozzine di uova. Durante l'operazione di scarico, uno dei sacchi, cadendo sulle uova, ne rompe la metà. Se la farina costa lire 15 al chilogrammo e le uova lire 5 l'uno, e di tutta la merce ne è stata venduta la metà, quanti soldi ha portato a casa il contadino? Tenendo conto che dalla tasca bucata ha perduto lire 35. Ma la miseria, ma questi contadini sono cose di pazzo. C'era pure quando vi ascolto, i contadini non si sono mai trovati che conto. Come si, mai. Sono passati tanti anni, ancora stanno imparando. Cioè, sacco di farina, una parte, uova, un'altra parte. No, mia, l'uovo sotto sacra, una fissazione con contadino. Caro sacra la farina, perché poi in strada va su uno mezzo uomo calato, a strada è tutto a caro sacra la farina, non fa le uova e rompo la metà è colpa loro, su, cioè, secondo me è colpa loro, sì, l'agricoltura è giusto pure sotto ancora, che nessuno più proprio fatica la terra, perché non si trova giustamente, poi vanno a casa e logico, quando hai guadagnato la moglie stasera, sì, non lo so che... Cioè, scoraggiano proprio le mogli, no? Cioè, i mogli hanno spinto i contadini a lasciare nella città, giustamente. Perché quando è portato, non sa, c'è una cosa là, teneva, ho perso i soldi.
1: La moglie sa che dice? Dice, ma va a fare l'operaia. Almeno la fornisce il cartello, i soldi li danno lì da busti e porta a casa.
0: Se, così i problemi saranno sempre sui contadini. Se loro continuano, quando ha guadagnato, sarà sempre un problema.
2: Mo'.

0: Tranquillo, allora poi tagliamo tutto.
1: Infatti, sto pensando una frase, un modo di dire.
0: Uno slogan. Bravo. Radio Roma, la voce degli afflitti.

0: saluto a tutti cari radioascoltatori di Ciroma.
1: Tanti saluti ai nostri ascoltatori di Radio Ciroma su 105.7 FM.
2: E siamo in diretta, un buongiorno a tutti i ciromisti e le ciromiste in ascolto. Siamo su Radio Ciroma 105.7.
3: Per info e suggerimenti www.ciroma.org o redazione @ciroma.org.
4: Siamo in diretta.
5: Sono passati anni, sono passati, ma il suono è sempre quello, eh.
4: Ci piace. Buon pomeriggio a tutti.
6: A mamma piace.
4: A lui gli piace.

Una volta unificato il mercato è come se i capitalisti avessero fatto l'ultima mossa possibile. Voglio aggiungere che non credo che il capitalismo cadrà da sé, credo che il capitalismo sia davanti una scommessa senza precedenti nella sua storia e noi dovremmo tentare, riguardando il passato di classe operaia e delle rivolte urbane, tentare di riprendere il discorso sulla città come luogo, il forum della città come luogo, la città naturalmente a dimensioni umane. Vorrei ricordare che Atene al massimo aveva 100.000 abitanti, di cui solo una parte votava, e che anche la Repubblica Romana fino ad Annibale aveva 70.000 abitanti. E un criterio perché sorgesse la città libera è che ci fosse una piazza dove tutti i cittadini potevano stare insieme e la voce dell'oratore veniva ascoltata, poteva essere ascoltata da tutti i punti della piazza.

La frequenza non si tocca. Giù le mani dalla frequenza. ...105.7 Radio Ciroma.

0: Vedere al buio. Il palinsesto che Cane Capovolto ha preparato per Radio Ciroma alterna le opere sonore di Cane Capovolto con i progetti sonori collettivi curati da Scuola Fuori Norma. Alcuni di questi progetti collettivi coinvolgono studentesse e studenti dell'Accademia di Belle Arti di Catania. L'obiettivo è di sperimentare altri modi di produzione e distribuzione di idee radiofoniche e di costruire relazioni attive con le persone. I lavori di Cane Capovolto includono radiodrammi e film acustici, podcast, spot radiofonici, mantra, eccetera, e vengono progettati per avere al centro ascoltatrici e ascoltatori curiosi, desiderosi di rielaborare i racconti attraverso la propria immaginazione, di vedere al buio e anche di prendere parte ai progetti.
1: Balagha. Balagha. Retrattile.
2: Il progetto Suono Madre nasce all'interno del corso di videoarte e cinema dell'Accademia di Belle Arti di Catania da un'idea di Alessandro Aiello di Scuola Fuori Norma. Il senso dell'esercizio era quello di invitare studentesse e studenti a esplorare un territorio che comprende musiche, rumori e suoni, e anche di confrontarsi con l'idea di libertà e limite. Ogni autrice, autore, ha realizzato la sua composizione della durata di 60 secondi utilizzando una libreria di 38 elementi.
3: Agnese Gioffrida.
4: The day after the referendum, I think I had, we actually had to leave in anything but faith. But even though you voted to leave in good faith, you would, of course, they might ignore your message. Yeah, I mean, I've lost you. I'm thinking that we live in a democracy. I'm just trying to remember.

0: Giorgio Catania.
1: No.

0: غير المغضوب عليهم ولا
1: Now listen to my voice.

Matteo Lodico.

0: Sebastiano Emanuele.
1: Tu non hai potere su di me. Tu hai solo un po' di carta colorata. Non hai capito niente. Sono il padrone della tua anima. Del tuo corpo.
2: Lei è pazzo.
1: Voglio quello che mi piace e me lo prendo.

0: Valentina Fiumara.
1: Now listen to my voice.
2: Uno, due,

0: Non hai capito niente, Minù. Sono il padrone della tua anima, del tuo corpo.
1: Lei è pazzo.
2: Vedi che lei... Taratara, taratara, tarata. E non è preciso, di nuovo. Non è preciso, aspetta. Ah, bravo, di nuovo. Vai.
0: Voi che non siete pazzi sapete solo fare cose abominevoli e le fate per soffrire.
3: Suono Madre, volume 1.

0: e che la felicità è sempre soppressione della distanza.
1: Per non far piangere i tuoi salici piangenti.

in marciapiedi di quartieri industriali e apri lo scrigno dei preservativi troppo costosi e dei tuoi minuscoli seni e chiudi lo scrigno dei tumori e dei tuoi 40 cuori circondati di marciapiedi e di quartieri industriali.

0: Welcome back on air, sempre sulle frequenze magiche 105 più un punto e un set, ovvero Radio Roma FM, sempre qui 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
1: Blocca la frequenza,
0: sempre la
1: blocca. Mi
0: blocca la, blocca la lì.

0: ah, più o meno. Tipo una cosa tipo, se non l'hai la mente.
1: Ma io te la
2: You're walking on the street, you can't believe me.

0: giuro a questa città e a chi ci abita. Dalle casette a schiera di Astoria agli attici di Park Avenue. Dalle case popolari del Bronx ai loft di Soho. Dai palazzoni di Alphabet City alle case di pietra di Park Slope e a quelle a due piani di Staten Island. Che un terremoto la faccia crollare, che gli incendi la distruggano, che bruci fino a diventare cenere e che gli altri...
1: Lager, the beer that brought the forest down.
2: I drive an exotic imported sports car. I eat exotic foreign food like Frankfurters and pizza. But when it comes to numbing my mind, I'm a patriot. I drink the beer that brought the forest down. I'm a lager man. And with the new 80 bottle trunk pack, you've got enough for the evening. Last night, I crapped in my bed.
3: Scusate, ma non è iniziato ancora. Matteo. Ma chi è Anna? Scusa, scusa. Anna, Anna.

0: Come on, no. Così si stabilizza pure la linea. Ah, un caricabatterie.
1: La caccia a tesoro non è iniziata, ragazzi. Mollate l'osso.
2: Dobbiamo parlare.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 18 e 38 minuti.
1: Brucia all'inferno questa parte di me che non si trova bene in nessun posto, mentre le altre persone trovano cose da fare nel tempo che hanno, posti dove andare insieme, cose da dirsi. Io sto bruciando all'inferno da qualche parte, nel nord del Messico. Qui i fiori non crescono. Non sono come gli altri. Gli altri sono come gli altri, si assomigliano tutti. Si riuniscono, si ritrovano, si accalcano, sono allegri e soddisfatti. E io sto bruciando all'inferno. Il mio cuore ha mille anni. Non sono come gli altri. Morirei nei loro prati da picnic, soffocato dalle loro bandiere, indebolito dalle loro canzoni, non amato dai loro soldati, trafitto dal loro umorismo, assassinato dalle loro preoccupazioni. Non sono come gli altri. Io sto bruciando l'inferno di me stesso.

0: Ok, ma sta andando.
1: Ci Roma mobile mi esce adesso.
0: Sì, sì, sì.
1: Ci Roma mobile.

0: 待って、どうぞ、あらら、そしてこれ。Allora ragazzi, è ufficialmente iniziata la caccia al tesoro, quindi potete cercare i peluche. Dovete scansionarli.
1: Perché c'ho sti silenzi?
2: È perché mo la musica è bassa.

Non c'è nulla di necessario, tutto è contingente, ma concluso. Tutto è aleatorio, ma compiuto.

0: dire Marcel Jacques. Quella è capace che fa 6 giri e è ancora che sono al primo. Come si sta?
1: E te lo devi doppiare.
2: Non so perché hai detto la regola. Quello che è.
3: Siamo in orario per partire.
2: Siamo già in un.
3: Sì, sì, dico. Possiamo dire anche noi.
1: And I just can't get enough. And I just can't get enough.

0: Qui non si parla di una banda di dilettanti, questa è un'operazione con i controcazzi. Parliamo di centinaia di chili a settimana, forse di più.
1: Allora, chi è questa persona? Sai qualcosa su di lui?
0: No, solo che è più morto di una mummia e che aveva delle belle corde vocali. È lui il mio uomo.
1: Il tuo uomo?
0: L'uomo misterioso a cui ho dato la caccia per la maggior parte dell'anno. Cucinava la metanfetamina più.

0: ho detto ancora?
1: No, l'hai detto Carmen e Niccolò. Carmen e Niccolò.
0: No, volevo dire chi siamo come volontari, qual è il nostro ruolo.

preparare i pasti, consumare. Guardare la TV. Cerchiamo di dare questa possibilità alle mamme affinché possano stare vicine ai loro bimbi. Adesso però andiamo alla serata di stasera. Che cosa facciamo qui, Nicolò? E soprattutto, che ci facciamo in pigiama?

0: è la grana, non me.
1: Se potete avere quel gazebo lì con una donazione minima di 10 euro, perché ci aiuterete ad aderire a un progetto voluto dalla FIAGOP per un progetto di screening per i tumori pediatrici. Dunque questa corsa solidale ha principalmente questa

0: sulla frequenza di 105.7.
1: Buonasera a tutti, buonasera.
0: Sul sito ciroma.org.
1: Sia sul sito ciroma.org che anche sulla radio 105.7.
0: Una radio indipendente da oltre 30 anni sul territorio qui con noi.
2: Ci seguirà.
1: Grazie mille.
2: Va bene, adesso vogliamo dare inizio alla gara.

però non pensate che sia così facile, perché abbiamo preparato per voi un percorso molto movimentato. Infatti ci saranno 4 disturbatori pronti a rendervi la vita difficile. Non vi fermeranno, ma vi faranno di tutto per distrarvi con scherzi, giochi e qualche simpatica provocazione. Mi raccomando, non cadete nei loro tranelli. Non vi fermate e non ridete. Durante la manifestazione, ricordiamo che potete...

0: Manda un po' di musica.
1: Deve essere un altro là.
2: Attendiamo che qualcuno sta per iscriversi ancora.
0: Sto facendo la diretta per Tirano. Ho visto da fino una
3: vita.
0: Dopo ti porto le cose.
3: Buon lavoro.

0: Dawno.
1: Allora, avete tutti la sacca in donazione? Dotazione? Allora, vi raccomando, ogni giro vi dovete fermare qua a timbrare il passaporto che avete. Ci sarà un altro premio, sarà il premio influencer. Come funziona? Prendete tutti i cellulari in mano e seguite la pagina Associazione Gianmarco De Maria su Instagram. Create una storia e taggate l'associazione. Il contenuto più simpatico verrà premiato. Inoltre ci sarà un altro premio, il pigiama più bizzarro, scelto da una giuria attenta a tutti i vostri look. Possiamo partire? C'è qualcuno che si sta iscrivendo? Ornella?

0: dietro la linea, grazie, siamo per partire. Dietro la linea. Hai detto la linea, Alice?
1: Questo è il tuo, quando vuoi.
0: Mi raccomando, non vi spingete e non vi fate male, Hai detto la linea, dietro la linea.
1: Allora, dopo
0: allora, facciamo il conto alla rovescia,
1: Quando sono partite conviene che una
0: al mio via si parte. 3

Qui al campo scuola di Cosenza, con l'associazione Gianmarco De Maria, c'è in corso una corsa solidale in pigiama. Oggi vincerà la solidarietà, vincerà chi è qua?

0: si è buttato a terra. Non è un bel inizio. Andiamo a intervistare, per iniziare, gli sponsor. Iniziamo da uno così a caso. Vai, inizia il mio compagno Giulio che adesso si presenta. Eccolo qua.
1: Salve, buonasera.
0: Andiamo a intervistare i nostri sponsor.
1: Allora andiamo al primo. Olio Sambiase. Mi sto avvicinando. Come ti chiami? Era, io sono Pier Francesco Conforti. Lui, come ti chiami? Siete qua? Perché vogliamo sostenere l'associazione. Facciamo qualcosina, dai, forza, forza. Allora, la nostra azienda agricola produce olio a Contrada San Biase, a Rende. E mio padre è stato uno dei primi fondatori dell'associazione, quindi la sosteniamo da diversi anni. Poi, diciamo, la tematica dell'ambiente, quindi con l'olio, con, diciamo, tutto.

0: Ciao Mirko, questa è Pippo, Radio Cinema 105.7 in diretta. Mirko Chiave, non sti scherzi. Ciao Mirko, come stai?
1: Forse aspetta che mi sto morendo.
0: Attenzione, sta malissimo il nostro rapper preferito. Un saluto
1: a noi.
0: Lo so, perché io sono un caratterista e tu lo sai.

0: Huh?
1: Why did you kiss my ear?
0: Why are you holding my hand?
1: Where's your other hand?
0: Between two pillows.
2: Sono veramente molto bello, soprattutto nella pausa mi dicono e pensate di vincere? No. Va bene, dai. E invece con i peluche come siete messe?
3: Abbiamo tratti tutti?
2: Sì, perché ricordate

0: Caro Gigino, si fermi, grazie.
1: Come si chiama?
0: Gigino.
1: Bello, un bel nome. Gigi.
2: Niente, non ti sto sentendo.
3: Gigi.
1: Ehi, ho saputo
3: Gigi,
1: che stai.
3: Gigi.
1: Stai iniziando il tuo ultimo giro, Gigi. Gigi è il tuo vero nome, ti chiami Luigi. Va bene, io non ce la faccio. Ciao, Gigi, mi vedo.
2: È il vincitore, vuole, ha puntato alla vittoria.
1: Ma la prossima giro ci chiamo.
2: Esatto. Un'altra cosa.
1: Vabbè.

0: eroghiamo servizi sociosanitari,
1: eh?
0: Domiciliari,
2: ha fatto
1: bruttissimo,
0: ecografie, raggiunte, siamo in questo mondo.
2: Io direi di farlo squalificare perché non è in pigiama.
0: Tutte,
1: non c'è la pigiama.
0: Vogliamo ringraziare la situazione di Gianmarco Maria per tutto quello che fa. E noi sposiamo qualsiasi iniziativa e siamo qui appunto per sostenerla.
3: Ma tu non hai l'intenzione di partecipare perché fisicamente sei messo bene, eh?
0: Sono messo bene ma non ho portato il pigiama e quindi sono qua.
3: Puoi chiedere al capitano comunque, dai, della linea di nuovo a Noemi.
4: Allora Giulio, se Dario è d'accordo manderei...
2: Aspetta che il mio DJ se ne si è allontanato.
4: DJ, one station. Mandiamo questa canzone che tra l'altro noi in associazione ascoltiamo spesso.
2: Ok, ce l'abbiamo.
4: E possiamo dire anche un po' che è un bel testo che secondo me si abbraccia anche molto bene con la giornata di oggi. Buon ascolto, amici e amiche!
1: No, non è questo.

Quello che mi passa per la testa sembra avere senso, quando penso che la vita forse un senso non ce l'ha. Certo non è bello quando guardo il mio castello in aria e penso che un castello così bello

pigiama, con l'associazione Gianmarco De Maria, che ha organizzato questa corsa solidale per sensibilizzare diverse tematiche, tra cui la ricerca per gli streaming. Sui tumori infantili,

0: Siamo qui ogni anno a ricordare quanto è importante sostenere la ricerca, quanto è importante sostenere i progetti del nostro territorio, mentre Franco De Maria è impigiamato come se si avesse di
1: cacciare foto.

succo di melagrana, che è un contributo minimo, e serve per sostenerci, per sostenere i progetti della FIACO.

0: Sono dalla cassa
1: sì, sì. Succo di arancia, arancia. Quindi melograno è l'albero, melagrana o granato, ah. Unica granatum, se vogliamo andare a questo latino, è il frutto.
0: E anche oggi abbiamo imparato qualcosa.

il melograno è quello che comunemente consideriamo l'albero della vita. Hai visto tutti quei ciondolini?

0: è uno secco sfoglio che sembra secco da buttare. In realtà è una pianta che è in riposo vegetativo. È a marzo, esplode in una chioma rigogliosa, immediatamente dopo ci regala dei fiori rossi purpure a forma di calice, e in autunno ci regala il frutto del melograno, della melograna, che è un toccasana per tante cose.
1: E noi siamo nati l'8 marzo.
0: E noi poi siamo nati,
1: diciamocelo.
2: Un'altra domanda, signor Franco.

0: Lei appunto descriveva questo frutto come frutto della vita, pure l'albero frutto della vita. Avete scelto questo frutto apposta per la missione proprio dell'associazione?
1: Sì.

0: Facebook e troverete tutte le informazioni su questo succo e non solo. Anche sul sito ci sono tutte le cose aggiornate. Adesso, se i registi mi permettono, posso mandare una chanson.
1: Allora, sì, intanto che intanto di la canzone, che abbiamo bisogno di tempi tecnici.
0: Te la ricordi, DJ? Per
1: Sceglierli. E mentre parliamo, intorno a noi continua la corsa nel frattempo, quindi non posso che chiedervi se abbiamo previsto delle bombole d'ossigeno, perché qui vedo che qualcuno inizia a boccheggiare. I pigiami,
2: la metto ora,
1: i pigiami continuano a muoversi sempre più lentamente.
3: La gara forse è terminata, forse tutti hanno fatto i giri.
2: L'ambulanza
4: è terminata, anche il momento super quark del signor Franco. Riprendiamo con la programmazione musicale.

0: musicale.
1: Non so perché va un canale solo nel registro.
2: Basta che si sente, spara.
1: Sì, sì, no, si sta sentendo.
2: Ah, detto non è, non la volevo.
0: Tu sai citare i classici a memoria, ma non
2: so la canzone.
1: Ma canta, scusa, c'è un microfono in mano, canta. C'è un microfono in mano, canta.
0: Una mente fertile, dici è la base, ma la tua scienza ha creato l'ignoranza.
1: Sono 10 euro.
0: Ha creato l'ignoranza, figo.
2: Anzi, facciamo 5.
1: Prego, prego.
2: Grazie.
1: Perché arriva così?
0: E poi le parolacce che ti lasci scappare, che servono a condire il tuo discorso.
2: Ma si chiama con la canzone di Balboa, che è con
0: te.
2: Adesso cosa possiamo fare?

0: Aspetta un secondo. Come hai detto?
1: Cosa possiamo fare?
0: Beh, io intervisto intanto, faccio la premiazione.
1: Sì, intervistiamo i vincitori.
0: I vincitori li intervistiamo e poi i pigiami. Dobbiamo sfottere di più sui pigiami. Tipo, fermane una a casa e fagli descrivere il pigiama suo.
1: Adesso?
0: Sì, okay.

0: ottima scelta, ottima scelta.
1: Diciamo che ho messo questa canzone perché non è che nella vita tutti corrono, ci sono pure i pigri.
0: E noi siamo, esatto, noi siamo per la pigrizia e contro ogni forma di attività fisica. Solo per questo caso, solo per un'eccezione.
1: C'è Giulio che lo vedo particolarmente aggressivo, vai.
0: Allora, fermi tutti, ma questo è un pigiama perché qui

0: un bel gonnellino tutto oro con tanto di corona, coroncino.
1: Di corona, che è poi quella particolare di questo costume che è anche arieggiato, si giri. Signora, è arieggiato, vedi, entra l'area e lui sta bello fresco, insomma. Ovviamente. Lei come si definisce?
0: Come dovrei definirmi? Una corritrice accalorata.
2: Scusi, corritrice, ma la vedremo prossimamente anche nei parchi Disney a tema?
0: Beh, direi proprio di sì.
2: Mi piace.
0: Direi proprio di sì.
2: Bellissimo.
0: Assolutamente.
1: Grazie per allora, averci.
3: Qualcuno si sta avvicinando con fare...
1: Grazie per averci deliziato.
3: Solo dice al microfono.

0: di mettere Occhio di Tigre, Day of Tiger. Questo cosa è?
1: E mentre gli atleti e i pigiamone, i pigiamini si radunano intorno alla, al palchetto delle premiazioni, vedo che iniziano a essere distribuite le medaglie per tutti praticamente.
2: Sì, perché nessuno...
1: Vuoi mettere Eye of Tiger, che è anche, diciamo, la, la, la canzone giusta per questo momento.
3: Assolutamente.

0: Vorrei intervistare questa ragazza perché è da molto che gira intorno alla postazione radio e vogliamo che confessi al mondo intero, perché siamo in streaming, perché?
1: Perché sono qui.
0: Allontanati dalla cassa.
2: Scusa. Questa...

0: Babassume anche delle cose abbastanza divertenti. Poi sopra c'è Winnie the Pooh.
1: Quindi c'è un sincretismo Disney con SpongeBob, però sì. Sembra che tutto leghi bene.
0: È armonioso,
1: esatto. Ma è un modello diverso, mi sembra di notare.
0: È esattamente uguale, solo che io l'ho alzato perché ho caldo.
1: Questo è un ottimo trick, però posso dire, perché la giornata è stata molto umida. Ricordiamo che c'è stato un rischio pioggia che però non ha fermato gli atleti impavidi.
0: Meno male che nessuno vedeva il pigiama.
1: Esatto. E qualcuno si è subito risentito per

0: Chiederei di avvicinarsi e descrivere il proprio piccione, ma che devo dire, no, effettivamente, ora guardandolo da vicino.
1: Sì, venga.
0: Ha un suo perché.
2: Edna Moda.
0: Edna, esatto. Edna della Pixar, parliamo di...
2: Pixar, cose serie.
3: Ma vediamo delle somiglianze.
2: Certo, a mia immagine somiglianza. Merita solo questo.
0: Questo è un meta pigiama. Certo. Davvero complimenti, certo, per questa scelta. La... Possiamo chiedere il vostro nome?
3: Magari siete proprio voi l'attrice.
2: Certo, hanno preso esempio da me. Si sono ispirati a me.

per quel poco tempo che tu dedichi, quando esci da una stanza, perché noi facciamo il turno di sera, e quando esci dalla stanza sentirti dire quel grazie dalla mamma, dal papà, dallo zio, dal nonno, da chi c'è, ti riempie tanto. Ti dimentichi ogni piccola situazione, ogni piccola cosa che ti capita.

0: Timidella Zio Garden al rapporto.
1: Momento associativo, prego, si identifichi.
0: Lui era.
2: Siamo in diretta, non si distragga, Zio Garden.
1: Giugiola. Voto Giugio. Come voto Giugio? Allora, lontano dalla cassa, che sennò fischia tutto. Prego, ci racconti un po' questa giornata dal suo punto di vista.
3: Io dal mio punto di vista poi la vedo questa sera.

dovute anche a comportamenti di desuete diversi, dovute all'aridità di culture millenarie che certi popoli si portano dietro, che non hanno, a cui non hanno nessuna intenzione di rinunciare. È il caso del popolo rom, quello che noi volgarmente chiamiamo zingari, prendendo a prestito il termine da Erodoto, che li chiamava zinganoi. Diceva che venivano, era un popolo che veniva dal sud-est asiatico, dall'India, che parlavano una strana lingua che poi si è scoperto essere il sanscrito, e che facevano come mestiere, se mestiere lo si può considerare, quello del mago e dell'indovino. E quindi un popolo che gira il mondo da più di 2000 anni, afflitto o affetto, io non so come meglio dire, ma forse semplicemente affetto da quella che gli psicologi chiamano dromomania, cioè la mania dello spostamento continuo, del viaggiare, del non fermarsi mai in un posto. È un popolo, secondo me, che meriterebbe, per il fatto stesso che gira il mondo appunto da circa 2000 anni senza armi, meriterebbe il premio per la pace in quanto popolo.

0: manco perché volevo vincere, diciamo.
1: E poi tra l'altro tu parlavi prima del rugby, ha vinto uno del rugby Cosenza.
0: Sicuramente non si sa come è arrivato qua. E infatti dici come hai conosciuto questa corsa?
2: Me l'ha fatta conoscere un certo Matteo De Prezzi.
0: Non sappiamo chi sia, ovviamente.
2: Non sappiamo chi sia. Mi ha detto: oh Gigi, vieni a fare una corsa al campo scuola in cui bisogna essere in pigiama il 3 luglio alle 6. Io ho detto sì, perché no, un po' di attività fisica non fa male. E alla fine

0: Accontentate il vincitore, noi abbiamo anche un premio ulteriore. Abbiamo un premio ulteriore. Per il primo classificato.
1: Ancora non è stato decretato.
0: Ah, è vero, allora il premio dopo.
2: VAR, invitiamo al VAR.
0: Uno dei migliori.
1: Il giudice non permette queste cose.
3: Mario.
0: Che succede? Noè. Vieni.

0: Sì, buonasera.
1: Stai parlando in mezzo alle case, il posto peggiore del mondo, credo, per comunicare col microfono, prego.
2: Mi è piaciuto.
1: Vieni qua, vieni da noi, dove va?
2: Volevo.
0: Devo spostare la ciurma, venite, venite che venite. Devo chiedere una cosa, venite.
1: Non abbiate paura.
0: Allora, abbiamo detto tante cose.

0: di quello che ci può essere nella città.
1: Allora, questo non lo metto in dubbio, però ho una critica forte da fare, attenzione.
0: Sì, falla.
1: Vorrei lanciare subito una polemica da questi microfoni, perché non mi sembra che tu abbia il pigiama in questo momento.
0: E c'ho un problema di base, io non uso il pigiama.
1: Attenzione, rivelazione shock.
0: Io volevo...

0: potevo, ma mi hanno detto che non potevo. E quindi mi sono adattata a una cosa.
1: Lei è la risata.
0: Comunque i pigiami in gara erano bellissimi. Anche ci sarà una grande difficoltà al premio, eh?
2: Io vedo perché... la principessa si è spogliata. Complimenti. Sì, io ho visto dei pigiami fantastici.
0: Sì, sì, bellissimi.
2: Mi dispiace che non abbiamo fatto un focus proprio sulla, sulle sì, varie sì, fantasie, perché
0: c'era un
2: immaginario. Vedo i Minions qui che passano accanto a me, davvero di tutto.
0: Sì, bellissimo. Va bene.
2: È stata una gran bella giornata. Il succo di mela grana l'abbiamo provato.
0: Sì, certo.
2: Ok, noi ne abbiamo comprato due. L'abbiamo comprato, è sotto lì.
0: Bravo, bravo.
2: L'associazione.
0: Bravo,
2: l'ha
0: perché
2: ricevuta.
0: Era l'operazione. È un'operazione molto importante.
2: Non l'ho ancora, però prima lo provo.
0: Sì, sì, no, il melograno è buono, però dico l'operazione che andiamo a sponsorizzare con il melograno è una cosa molto importante.
2: Ah, parliamone.
0: Sì, lo screening oncologico per i bambini e gli adolescenti è importantissimo, cioè arrivare prima a una diagnosi è una cosa fondamentale.
2: Che fa la differenza proprio?
0: Certo che fa la differenza, quindi è che purtroppo ce li dobbiamo finanziare da sole queste cose, perché lo Stato non dando ci aiuta. Però noi ce la facciamo, noi siamo sul pezzo, e quando lo chiediamo agli altri di aiutarci, la risposta c'è, perché

0: La gente sa cosa vuol dire. Paolo
1: Monte. Esatto. Sì. Beh, anche oggi, come dire, certo. Nonostante la pioggia.
0: Guarda, ti dico che non è mai successo che abbiamo fatto un evento e non c'è stato nessuno. Non è mai successo, anche con la pioggia, con abbiamo fatto sempre la gente ci vuole bene.
1: Questa è una grande dimostrazione.
0: Assolutamente sì.
2: Va bene, adesso lanciare una canzone.
1: Noemi vuole lanciare.
0: Visto che a settembre ritornerà una canzone con la Lu.
3: Volevo lanciare, senza che nessuno si faccia male, perché io sono.
1: Il nostro artista l'hai comunicato?
3: Certo.
1: Ah, ok.
3: Fatto. Visto che l'ho comunicato.
4: Sempre a pezzo, caro Dario, non ti preoccupare.
3: Sempre, siamo sempre sul pezzo, mi hai capito la doppia? Vabbè. E buon ascolto, una canzone bellissima che secondo me ci sta pure. Ciao ciao.
1: Ah, così, senza dirne il titolo. Ascoltiamola direttamente.
5: Farà piacere un bel mazzo di rose e anche il rumore che fa il cielo fa, ma una birra fa gola di più in questo giorno appiccicoso di caucciù. Sono seduto in cima a un paracarro e sto pensando agli affari miei. Tra una moto e l'altra c'è un silenzio che descriverti non saprei. Oh, quanta strada nei miei sandali, quanta ne avrà fatta Bartali. Quel naso fresco come una salita e gli occhi allegri da italiano in gita, e i francesi si rispettano, che le balle ancora gli girano. Eccomi fare, dobbiamo andare al cinema e al cinema.

0: complesso di cose che fa sì che io mi fermi. Le donne a volte si sono scontrose, o forse voglio di farla finita. E tramonta questo giorno
1: di qua, caro,
0: si gonfia di ricordi che non sa. Mi piace restare qui sullo stradone, importerà se tu vuoi andare, vai, se vai.
1: Fatti dire prima il titolo,
0: mi lascio la base. Salti tanto su di me, salta, da qua la coda spunterà. Quel naso triste da italiano allegro, tra i francesi che si incazzano e i giornali che svolazzano. C'è un po' di vento, abbaia la campagna, c'è una luna in fondo al blu.
2: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
3: che non vediamo l'ora di riascoltare in radio. Questa è Radio Ciroma 105.7, e non in diretta da Piazzetta Toscano, ma in diretta dal Camposcuola qui di Cosenza, su Via degli Stati, per questa bellissima giornata promossa dall'Associazione Gianmarco De Maria. Abbiamo corso in pigiama per una bellissima causa, una giustissima causa. E io adesso mi accingo a provare il succo di melograno, che comunque, voglio dirlo, per dire quanto siamo avanti, era già la mia bevanda dell'estate, solo che non sapevo che si dicesse melagrana.
4: Ho scoperto, incredibile,
3: l'ho scoperto oggi. Da oggi in poi non più melograno, perché quello è l'albero, ma melagrana, perché il frutto, anche detto granato. Ma accanto a te vedo una presenza inquietante, ti chiederei di intervistarlo.
4: Ma assolutamente, piacere. Come ti chiami?
5: Francesco.
6: Molto lieto.
4: Quanti anni
5: hai? Quasi 40.
3: Complimenti.
4: Facciamo finta che ne hai 18.
3: Allora, Francesco, non posso non notare il tuo pigiama candido. Cioè, ma questo è davvero il tuo pigiama? Beh, no, non male. Pantaloncino bianco, maglietta bianca con impressa. Attenzione. Con impresso il numero 13 e l'Ave Maria.
4: Se non c'erano tutti queste stampe, ti avrei preso per un gelataio. Come mai sei qua?
5: Sono qua perché, allora, io sono vicepresidente di un'associazione che si chiama Cascio Frangari nel Mondo. Vicepresidente.
3: E puoi ripetere il nome?
5: Cascio Frangari nel Mondo. Castro Liberesi nel Mondo.
3: Cascio Frangari.
4: Grazie alla traduzione italiana.
3: Che meraviglia.
5: E il presidente Luca Filippelli, che saluto.
3: Che salutiamo anche noi, sicuramente ci starà ascoltando.
5: Sì, spero di sì.
3: Dal mondo o da Castrolibe, vediamo.
5: Da Castrolibe. In più io sono molto sensibile ai problemi, specialmente di chi sta male, e vorrei dare una mano, ecco, anche iscrivendomi all'Associazione De Maria. Sarei molto grato.
3: Complimenti, complimenti. Ma sappiamo che tu sei qua anche per un altro motivo, perché non hai messo a disposizione soltanto le tue gambe in questa giornata, ma vuoi mettere a disposizione anche un pezzettino della tua arte.
4: Ragionetto USB ha messo a disposizione.
3: Esatto, anche tra l'altro.
4: Spero
3: posso
4: che
3: dire,
4: non ci siano virus, perché se mi ripaghi.
3: Sei stato perfetto. Allora, che cosa sta per succedere? Vieni qui, così stai più lontano dalle casse e prendi il microfono migliore. Cosa sta per succedere?
5: Canterò un brano del grande Roberto Bignoli, che ho cantato anche ieri, Castro Libero. Dal titolo Là c'è un posto, è una canzone veramente insomma, molto ballabile. E parla del paradiso.
3: Ieri a Castro Libero, in quale occasione?
5: Ieri c'è stata una manifestazione sui borghi e io ho partecipato lì e poi ho cantato. Cantare a me piace tantissimo. E ringrazio veramente tutti coloro che mi sostengono, i miei amici, tutti quanti.
3: Grazie. Quindi vediamo.

visto la morte e quante volte. Tu hai chiuso le porte, colui che ti chiama.

dove il sole sorge ancora, stella d'oriente che porta l'aurora. Io un'ala, tu hai l'altra ala, e come angeli ci ripareremo lungo l'inverno, lungo l'estate.

0: c'era un furgoncino incagliato da una Toyota grigia.
1: Però adesso ci sono premiazioni, ci vengono a dire, bellissimo.

0: Però puoi dirlo al microfono, solo per imbarazzarti. Non
1: ti chiami innanzitutto?
2: Anna.
0: Da dove ci chiami, Anna? In arte Cichita. Sì. Vabbè, non indagheremo, guarda come siamo eleganti. Allora, Anna, intanto descrivici il tuo pigiama.
2: Sono un mini.
3: Questo.

0: Attenzione, vuoi usare il, vuoi approfittare del momento radiofonico per...
1: Sì, adesso ci saranno le premiazioni, abbiamo 5 targhe di donate da scintille e poi subito dopo ci saranno i panini alla nostra destra, lì in fondo, proprio all'ingresso del campo scuola. Quindi se ci avviciniamo qui adesso facciamo le premiazioni.
0: Quindi nel posto più lontano dalla postazione radio, questa cosa mi riempie di mestizia. Però va bene così, per la solidarietà questo è da... No. Non permette,
2: non permettiamo, è concesso.
0: Bene, si avvicina anche il giudice col suo fare sempre molto. Ah, ma invece no, perché il figlio lo sta bagnando. Attenzione sempre alla, alla direzione delle casse. Preghiamo un parente stretto di braccare quel bambino.
3: Un congiunto.
0: Un congiunto, fermatelo in qualche modo.
3: Un congiunto.
0: Casse, forse. Esatto. C'è un bambino che sta schizzando acqua accanto a delle attrezzature elettriche, non vedo cosa potrebbe mai andare storto.
2: No, cosa ce la mettiamo?
0: Ringraziamo gli amici della Croce Rossa, l'ambulanza che è qui accanto a noi. State allerta perché tra poco servirà il vostro aiuto, mi raccomando, sempre non vi distraete.

0: siamo, grazie.
1: Diamo la linea al palco dove il giudice supremo, mi sento di dire.
0: Scusate.
1: Allora, Matteo, abbiamo una canzone in particolare per questo momento. We are the champions, ad esempio. Giusto per allora, rimanere didascalici. Prego. Prego.
0: Iniziamo con il primo classificato.
2: Wow, un attimo!
0: Allora. Dopo diverse constatazioni ha vinto con alle 19:12 il numero 111.
1: Un grande applauso
0: a Luigi.
1: Bravo Luigi.
3: Ho azzeccato.
1: Chiederei una dichiarazione dopo Luigi.
0: Premia Brunella.
1: Brava Brunella, un applauso a Brunella. Non vi muovete che ci sono le foto di Rito. Intanto salutiamo Freddie Mercury.
0: Ora c'è il premio, gli ultimi saranno i primi.
2: Ma non rompere le palle.
0: In pratica chi diciamo non ha neanche provato a correre.
1: Che non ha neanche il pigiama. Proprio.
0: Il numero 36. Sei il numero 36.
4: Vai. Sempre lui. Voi che pensate di non aver vinto.
1: Eccolo, eccolo.

0: Fonica.
1: Ok. Quando si tratta di manifestazioni a sfondo benefico, io partecipo sempre, quindi mi sono iscritta di istinto, come faccio sempre, non sapendo che si trattasse di una gara esclusiva per i bambini, ma ormai c'ero e dovevo adempiere a quello che avevo fatto.

0: Documento.
1: Davvero complimenti, io farei un grande applauso nuovamente per il coraggio, soprattutto per proprio. Ok, voglio

0: perché comunque sono molto, di Alice, sono molto di belli. Nessuno può provare che non fossero già qui.
1: Vai, vai. Allora, il premio social, cioè chi ha pubblicato la più bella storia oggi va

0: Artemisia, ma che nome mettete? Artemisia!
1: Dove è Artemisia?
0: Non dire
1: Artemisia, se no passiamo avanti. Acquitato
0: Artemisia. WMUG. Ecco, eccolo!
1: Vieni qua!
0: Complimenti, che fortuna che hai! Giulia, Giulia, codice SMHG.
1: Sei tu? Sei proprio tu? Olè. Dove eccola?
2: Foto di rito.

0: Jackson.
1: Oh. Oh.
0: Cristiano.
1: Cristiano Malgioglio.
0: Cristiano, dove sei? Codice 7R6R8. Cristiano 1. Cristiano 2. Cristiano 3. Passiamo alla...

0: Avanti.
1: Si è convertito.
0: Estraiamo il quarto. Lori. Lori.
1: Sì.
2: Eccola, ecco un applauso.
0: Scusa, Radio Ciroma.
3: Prego.
0: Anche qui c'è da dire.
3: Anche qui c'è da fare delle polemiche.
1: Cioè,
3: prego, lascerei la parola al giudice per polemizzare.
1: Non lanciare il sasso e nascondere la mano.
0: Il quinto è.
3: Niente, la polemica è caduta subito.
0: Dopo
1: insinua,
0: la, ecco.
1: Il grillino, insinua.
0: Dopo la Zeta Cipone.
3: Ritira il pre. Eccolo!

0: Suspense, suspense. Questo serve a far montare la tensione.
1: Una canzone sbagliata.

0: davanti alla, al podio, però no, non ci sono grazie. Feriti.
1: Adesso, adesso ragazzi, piano per favore. Molta calma, molta uno civiltà. Per volta, tutti ai panini.
2: Con molta civiltà.
0: Un applauso ai panini che dopo il nostro appello sono stati avvicinati.
1: Ringraziamo la...
0: a pochi metri dalla, dalla postazione della radio, quindi grazie per la sensibilità. Sarà ancora più doloroso vederli finire proprio davanti ai nostri.
1: Ve li portiamo. Ringraziamo il Salumificio San Vincenzo.

0: per chi volesse conoscere meglio le attività dell'associazione o iniziare a frequentarla o sostenerla. Ci puoi dare degli estremi?
1: Assolutamente, sul nostro sito ci sono tutte le indicazioni, sia per diventare nuovi volontari, sia per conoscere tutti i nostri progetti, tutte le nostre iniziative.
0: E il sito è
1: www.gianmarco.maria.it e vedrete ancora questa iniziativa dei Melograni. Quindi se avete intenzione di donare, se avete intenzione di supportare tutti i nostri progetti, dal sito, nella sezione Dona Ora, avrete la possibilità di aiutarci.

0: Artista, vieni qua. Abbiamo noi avevamo anche un premio della critica qui da Radio Ciro, ma abbiamo decretato che il tuo è il pigiama più elegante della serata.
1: Grazie.
0: Quindi ti chiederei il nome, da dove ci chiami?
1: Io sono Preita Annalisa e sono da Cosenza. Grazie.
0: Davvero elegante. Grazie. Voi non lo potete vedere, ma è comunque di raso, colore molto tenue, non si notava lì nel prato.
1: Grazie.

0: ragazzi Red Bull ti fanno male. Caffeina.
1: Quando sono diventato a dormire, sì.
0: Io me ne bevo una, mo non dormo tutta la notte.

0: ceri del mare, valioso.
1: Aggressivo.

0: che era un volo, non lo so, mi vergogno. Non ti preoccupare, sono tutti noi, ci
1: sbagliato per la grande.
0: Sì. Ma te li sto salutando che me ne sto andando.
2: Sì.
0: Sono stati proprio belli.
2: Raga, grazie.
1: Senti, per il pagamento come dobbiamo fare?
0: Allora, parli col papà.
1: Sono 10K.
0: Parla col papà.
1: 5i e 5i.
2: Ah, va bene.
0: Puoi parlare col papà.

0: quando avrà saccacciata con Gis.
1: Siete sotto di.
0: Dai, raga, grazie. Speriamo di fare altre cose.
1: Allora, a settembre noi faremo un programma in cui c'era anche una rubrica dell'associazione.
0: Certo. Allora, quando facevo il programma su Ponte Radio, dedicavo tipo 40 minuti del programma alla musica. Gli ultimi 20 minuti li dedicavo a un'associazione di volontariato. Carino. Certo. Va bene, ci aggiorniamo. Ciao, grazie.
2: Allora, se tu fai così, però lo facciamo, mi pare che lo puoi
1: andare. Gira,
2: però ti intacchiamo, vai, Giuliano, io vado a dire alla social media. Ed è Radio Giroma o
1: terzo tempo, io vado. Chi capisce di musica, apprezza. Allora, io vado ad avvicinare la macchina.
2: Sì, a questo punto la puoi. Però c'è. Spero che l'abbiano spostata quella parte, perché i panini l'abbiamo potuto portare a mano.
1: Ah, potrebbe stare ancora là.
2: Però sembra che non c'è più.

0: Non sai che ho trovato, Chris.
1: Che hai trovato?
0: Solvente. Solvente per pittura, per i modellini.
1: Beh.
0: È un allucinogeno potentissimo.
1: Che ne sai?
0: Me l'ha detto mio cugino, quello di Salerno. Una volta stava in fissa per il modellismo, poi è diventato tossico. E ogni tanto si sniffava sta roba qua. Era meglio di un acido, diceva.
1: Sì, vabbè.
0: Ascettico. Io ti odio, giuro ti odio. Ogni volta che dico una cosa non mi credi mai.
2: Non sai che... E poi è Capodanno, dai. Dai, Cri, sniffiamocela. Dai, che ti costa? Un tiro solo. Io lo faccio, Cri.

Oggi nasceranno 490.000 bambini. Ciascuno di loro è unico. E ciascuno di loro è un anello della grande catena umana. Appena viene tagliato il cordone ombelicale, ciascuno diventa un individuo con speranze, sogni e desideri. Ma ogni essere umano è l'insieme di una dozzina di apparati. Il corpo umano è composto da 60 trilioni di cellule e quelle cellule contengono proteine, DNA, organuli. Quello che sembra un individuo, in realtà è una rete. Ciascuno di noi è una comunità che vive e respira. E la cosa non si ferma qui. Perché dovrebbe? Ogni speranza che nutriamo, ogni sogno che facciamo, ogni desiderio che realizziamo, molto più grande di quanto immaginiamo.

mail di contatto redazione. No, senza punto, @ciroma.org. Cosa avevi capito? Per info e suggerimenti www.ciroma.org.

0: sostieni Radio Giroma.
1: Piccoli presidi di informazione come sono Radio Ciroma, come sono tutte le radio di movimento sparse un po' in Italia, che sono l'elemento ultimo di portare anche un elemento di verità sulle questioni, vanno difese.
0: Per maggiori informazioni visita il sito www.giroma.org.
2: Non far spegnere la tua radio.

dove finisce il fiume comincia il film. La storia tremenda di un elettrotecnico che seppe inventare la pila. Non pochi ci riuscirono, ma fu lui che la inventò. 4 giorni dopo scoprirono la luce elettrica. Fu un grosso errore per l'elettrotecnico, ma lui volle insistere e si fece male. Si fece male pensando a lei. Lei che veniva da lui, lui che veniva da lei. Non fu un incontro, ma un bombardamento. Si aprirono i cieli, si aprirono le strade e i due camminarono senza vergogna. Quanto amore fu sprecato

sdraiò per terra e si fece camminare su un camion col rimorchio, ma non si fece male perché aveva in tasca un portafortuna. Un portafortuna che gli aveva regalato sua zia Waller. Un piede di porco

0: God. Oh, my God.
1: Se pensi che Giroma sia solo una radio, ti sbagli di grosso. Giroma è cultura, informazione, inchiesta, associazionismo, live, eventi, beni comuni, auto-organizzazione. Fai Girone e sei protagonista. Ti aspettiamo ogni lunedì sera dalle 21:30 nella sede di Piazza Toscano. Esci dal coma e fai Girone.

0: Volevo brevemente ricordarvi il salto che c'è stato, il salto propriamente epistemologico che c'è stato fra la scienza classica e quella moderna. La scienza classica ha, diciamo, un rapporto col reale in cui l'ignoto viene ricondotto al noto, cioè succede una cosa mai vista prima, lo scienziato la indaga in maniera tale da riportarla dentro il paradigma scientifico. Invece, con la scienza moderna, o potremmo dire per alcuni aspetti postmoderna, interviene un rovesciamento anche insensato e paranoico del rapporto fra noto e ignoto, nel senso che la scienza moderna paradossalmente riconduce il noto all'ignoto, cioè se per un fenomeno c'è una teoria già stabilita, già consolidata, che spiega il fenomeno stesso, e poi c'è una teoria che spiega il fenomeno ma aggiunge altri problemi, il ricercatore, come macchina, non come individuo, sceglie la seconda ipotesi, perché è quella più produttiva per la ricerca scientifica. Cioè, più cose ignote ci sono, più lavoro c'è, lavoro di produzione di ricerca. Guardate che è lo stesso criterio che corre per la produzione industriale, nel senso che il nuovo nella produzione industriale garantisce l'accumulazione anche quando i mercati sono saturi.
1: Ma

0: bilancia, prendete quadernino e pennetta.
1: Quadernino.
0: No, che prendi il quadernino.
1: Pennetta, ecco.
0: E scrivi problema.
1: Sì.
0: Un altro problema, soluzione, indicazione, calcolo, questo lo sai. Allora.
1: Problema.
0: In cambio di una promozione, ascolta bene, in cambio di una promozione hai accettato che il tuo capo ufficio ti legasse al letto e ti facesse la cacca sulla pancia.
2: Ma basta con questa cosa, che non è possibile, che devo scrivere le regie di questo.
1: No, che questi sono gli argomenti del giorno.
2: Quali argomenti?
1: E questa è la nostra società, è così ormai.
0: Per cortesia, non siamo al mercato, eh? Locke, mettiti a sedere.
1: Ha scritto sulla pancia.
0: Non essere affrettato. Ecco. Per un certo punto, dimenticavo, squilla il telefono ed è la mamma del tuo capo ufficio. Dopo poco capisci che la telefonata va per le lunghe. Tu rimani in questa posizione. Che cosa fai? Ah, cerchi di assecondarlo e non gli dici niente e rimani con questa bella cacca fumante sulla pancia. B. Tossicchi e cerchi di fargli capire che c'è un limite a tutto e perdi la promozione.
1: Aspetta.
0: C. Ti tocchi.
2: Lo sapevo, dai. Basta, per cortesia, ma non sa dire altro.
1: Sono problemi di oggi.

Allora, questo è Mirko Chiave, direttamente da Blue Nox, direttamente da Cush per People, a casa mia, a Radio Ciroma. Un abbraccio a tutti, ciao, why you?

te senti sempre colpevole. Nei miei nuovi pantaloni io mi sento sempre

Tutto a titolo di promemoria, vi ricordo che la carta, anche se a fatica, alla fine avvolge sempre il sasso. E poiché, come diceva l'amato Camus, bisogna adoperare i propri principi nelle grandi cose, dal momento che in quelle piccole basta la misericordia.

0: time to respond to that, but I think I have a hangover for the first time in my life. Can you call back? Bye.
1: Stai ascoltando Radio C Roma. Ti pensavi che? E invece.
2: Oh, Amandra, che mando vai al Polo Nord?
3: Amanzo Dio, anderò al Polo Nord, ma tu devi andare.
2: Ancora?
3: Buffoni!

0: Questo è il canale destro. Questo è il canale sinistro.
1: Ma si è mai chiesto che cos'è realmente la stereofonia? L'esempio pratico è certamente più utile di qualsiasi spiegazione teorica. Ed ecco lo scopo di questo dischetto d'uno: dimostrarle chiaramente i notevoli vantaggi dell'audizione stereofonica. Cominciamo con il primo esempio.
0: Radio, radio, radio, radio. Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma. 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700,

bella Calabria People, e tu sai che sembri su Ubit, anzi vicino Ubit, a Cosenza Vecchia, Radio C Roma 105.7, usa la musica buona e sembica. Stasera ne vediamo, se volete venire a ballare, vi parlo.

l'accumulazione dell'essere, l'affermazione della libertà e dell'uguaglianza, il progredire della democrazia assoluta passano e subiscono soste e interruzioni. Questo processo, badate bene, non è un processo finalistico, non è un processo teleologico e neppure una mossa della filosofia della storia. Non lo è perché questa accumulazione dell'essere, che pur viva attraverso le vicende storiche, non è un destino e neppure una provvidenza, ma è la risultante, l'intersezione di mille pratiche e volontà, trasformazioni e metamorfosi che hanno costituito i soggetti.

Radio Roma, il villaggio globale, è il nostro pane quotidiano.

0: oggi assumo la direzione dell'ufficio politico. Voi saprete tutti che io fino a ieri mi sono occupato di assassini. E con un certo successo. Non è senza significato che abbiano destinato proprio me, in questo momento, alla direzione dell'ufficio politico. Ciò è stato deciso poiché, tra i reati comuni e i reati politici, sempre più si assottigliano le distinzioni che tendono addirittura a scomparire. Questo scrivetevelo bene nella memoria. Sotto ogni criminale può nascondersi un sovversivo, sotto ogni sovversivo può nascondersi un criminale. Nella città che ci è stata affidata in custodia, sovversivi e criminali hanno già steso i loro fili invisibili che spetta a noi di recidere. Che differenza passa tra una banda di rapinatori che assaltano un istituto bancario e la sovversione organizzata, istituzionalizzata, legalizzata? Nessuna. Le due azioni tendono allo stesso obiettivo, sia pure con mezzi diversi, e cioè al rovesciamento dell'attuale ordine sociale. 6.000 prostitute schedate, un aumento del 20% di scioperi e di occupazione di edifici pubblici e privati, 2.000 case d'appuntamento accertate, in un anno 30 attentati dimostrativi contro la proprietà dello Stato, 200 stupri in un anno, 50.000 studenti delle scuole medie in corteo per le vie della città, un aumento del 30% delle rapine e degli assalti alle banche, 10.000 schedati in più fra le file dei sovversivi, 600 omosessuali schedati, più di 70 gruppi di giovani sovversivi che agiscono al di fuori dei limiti parlamentari, un aumento del 50% delle bancarotte fraudolente dei protesti cambiari, un numero indescrivibile di riviste politiche che invitano alla rivolta. L'uso della libertà minaccia da tutte le parti i poteri tradizionali, le autorità costituite. L'uso della libertà che tende a fare di qualsiasi cittadino un giudice, che ci impedisce di espletare liberamente le nostre sacrosante funzioni. Noi siamo a guardia della legge, che vogliamo immutabile, scolpita nel tempo. Il popolo è minorenne. La città è malata, ad altri spetta il compito di curare e di educare, a noi il dovere di reprimere. La repressione è il nostro vaccino, repressione e civiltà.
1: Bravo, bravo dottore, complimenti.

0: sta incastrando il cervello tra le dita dei piedi! Li abbiamo sorpassati! Fermate questo affare!
1: Non possiamo fermarci, è troppo pericoloso! Dobbiamo prima rallentare!
0: Stronzate! Fermate questo affare! È un ordine!
2: Ecco qua, permetta che l'aiuti, signore.
3: Sta bene, signore?
4: Benissimo. Lei come sta?
3: Benissimo, signore.
4: Bene.
3: Meno male che aveva il casco.
4: Già.
3: Adesso che facciamo, signore?
4: Allora, abbiamo frenato?
3: Abbiamo frenato, signore.
4: Bene. Allora pausa, 5 minuti di pausa.
3: Benissimo, signore.
4: È permesso fumare?

Volteggiavo. Non ero una ballerina o un emulatore di volatili, ma in sostanza volteggiavo.

Osso Buco, da circa 10-11 mesi, catalogava i miei volteggi, li studiava. Non chiedeva mai la loro durata, ma immaginava, anzi la presumeva dal tono della voce, dal mio respiro e dal suo sesto senso. Ogni volta che mi contattava, la mia dimora era un sesto piano di un palazzo attorniato da altri palazzi, e siccome io amavo l'aria e la luce, le finestre aperte, il vento e le tende che prendevano il ritmo della mia corrente, tutti mi conoscevano, anche perché volteggiavo ovunque: in camera, in cucina, nel salotto, in bagno, ma soprattutto sui davanzali. Eh sì, abitavo solo e quando volteggiavo volantinavo. Scusatemi il giro di parole assurde. Volantinavo nella mia nuova arte, come lo yoga o altre cose. Volevo far capire che era rilassante e che, a parte acquisire un pizzico di stramberia e ridicolaggine, aveva un suo senso, un suo significato recondito e molto alto. Pelle di pollo da bambino mi diceva: nelle cose naturali e semplici vi si rintanano le cose più belle ed efficaci. Nelle cose più artificiose e complicate si rintana chi sai tu. Era talmente cattolica che non menzionava nemmeno il male. Figuriamoci la parola demonio o Satano o Belzebù. Naturalmente nelle 2-3 uscite quotidiane del volantinaggio volteggiavo. Era scontato, insomma. Volteggiavo ogni qualvolta aprivo la TV, accendevo la radio, vedevo una donna che chiedeva l'elemosina, sentivo di morti ingiuste o di xenofobia, e per tutte quelle volte che mi rendevo conto che le cose non andavano per il verso giusto. Questo mondo mi fa schifo ed io volteggiavo.

0: Lei chiese però un intervento, se non sbaglio, un intervento diretto della DC, cioè la stessa richiesta che fecero le Brigate Rosse una telefonata a Casamoro del 30 aprile.
1: Guardi, signore, io non ho chiesto nessun intervento della DC.
0: No, non ha chiesto, ha suggerito.
1: Effettivamente, parlando con signorile e avendo a disposizione il materiale che ora non ho qui a disposizione, costituito dalle lettere dell'onorevole Moro, nonché dai comunicati delle brigate,
0: cioè era una deduzione sul materiale,
1: ma era assolutamente chiara nelle lettere dell'onorevole Moro la richiesta di un intervento di un dirigente DC, qualsiasi esso sia. Mi sembra che l'onorevole Moro nominasse nelle sue lettere l'onorevole Misasi, sì. Quindi un dirigente relativamente secondario, non voglio offendere l'onorevole Misasi. Allora era completamente chiaro.
0: Ecco, ma secondo lei Moro poteva essere salvato, cioè la trattativa?
1: Penso
0: poteva...
1: di sì. Le dico che ho pensato questo in quei giorni di maggio. E poi, quando sono stato in carcere, ho incontrato dei dirigenti delle Brigate Rosse e mi sono formato la convinzione che un intervento esplicito della DC avrebbe sicuramente rimandato l'assassinio di Aldo Moro.

0: mica sul serio di diventare un'emergenza sociale ingovernabile, quella dell'area del lavoro e del non lavoro.
1: Quando sorge il sole si diffonde la paura, neanche te ne accorgi e te la trovi a fianco.

Ed ora vi racconterò la storia dello scorpione. Uno scorpione voleva attraversare un fiume e chiese ad una rana di portarlo. No, disse la rana, no, grazie. Se ti portassi sul dorso tu potresti pungermi e la puntura dello scorpione è mortale. Ma, disse lo scorpione, dov'è la logica? Gli scorpioni cercano sempre di essere logici. Se io ti pungessi, tu moriresti e io affogherei. La rana si convinse e lasciò che lo scorpione le salisse sul dorso. Ma proprio nel bel mezzo del fiume sentì un dolore terribile. Si rese conto immediatamente che lo scorpione l'aveva punta. E la logica? Gridò la rana cominciando a discendere verso il fondo insieme allo scorpione. Non è logico quello che hai fatto. Lo so, disse lo scorpione, ma non posso farci nulla. È il mio carattere. Beviamo al carattere.

design, la sigma presenta, mi sono sciuro e botta lustro, sono stato in giro per tanti

c'era lei, quando Gesù Cristo che io sono avanti da Dio e da Dio. E lo corsuieso che Pilato se ne era la voi e ma e voleva la sua da stare. Piazzai del Benizio. Mi spero che vi capiva il giro di me nuova, ma quello che sarisse meglio è credo la capiva e se di San Giro di me Gesù. Mi sera dei perti da San Pedro, di paese di San Pedro, quando ho visto che era ora da cambiare, ma solo ora e so capire e quella donna la stessa, la voce per niente. Mi guidevo che e chi va onetto, un grande greco da generale, quando tu deschi, mi hai figlio, mi ha fatto quello che volevo, e i corpi noi di cristiani, sì, non piazzai, con isma, mi spero che li capio, a natura di me numa. Ma quello che si mi è ingrato da capire la natura di me Gesù. Guardò con piazzani quando i vostri re

tutto perché, quando dopo tutto siamo stati niente. E allora per piazzare la sera, che mi presenta, che mi fa la camisa, mi sono nome su e porta l'isto. E ho preparato dei trappus per i cantarani, e chi viene a sé prima di vivere. Piazzai da conismo, mi spero che arrivi in nome, come in nome, ma che si mi ingrossi da capire la natura di un esercito. Proprio in che vado ogni gente, come un criminale, e tutti i peccatori insanti, come se testa fisso cuore, e cuore fisso testa, c'è meno pure come in nome, mi sono sbasalato. Basalai. E perché? Guarda fermemo, guarda fermemo, boh, se dopo

d'éducation, car il a tout être. Oh mi, mamma trò a fare feu la vostra anima, a farò feu la vostra anima. Piazzai con isso, mi spero che vieni a ricapire la natura di me, nulla, ma quello che sarei mai, e credo.

0: Sì, Radio Ciro.
1: Che stavamo a di, quindi.
2: Che stavamo a di? Io manco te sento, non so che me stai a di.
1: Ah, è vero.
0: Dai.
3: Non ho fatto nulla. Radio Ciro a 105.

Abbiamo avuto la solidarietà di decine di persone che, ascoltando la radio, e vi ringraziamo di questo, sono scesi qua in piazza da noi, ma dimostrazione ancora una volta come la solidarietà dal basso esiste ed è forte, e che uno strumento come la radio è veramente essenziale.

0: Allora, grazie Giroma, grazie Cosenza, grazie a tutti quanti i nostri followers, raga. Grazie a tutti.
1: Ci vediamo in giro.
0: Ciao a tutti, ciao.
2: In giro.
1: Ciao.

0: Che ti è successo, di preciso? Sono curioso di sentire. Dice, dice.
1: Mi butto dentro. Premetto che l'acqua era marrone, faceva schifo. Come entro dentro vado giù a picco. Immediatamente entro un gelatinoso, mi sento che mi via il ginocchio e me lo porta giù. Poteva essere tutto. A un certo punto mi sento una scarica di morsi.

0: Un'anaconda che diventa una contraerea.
1: Ma poteva essere un'anaconda, un baracuda, un serpente ad acqua, che ne so, poteva essere qualsiasi cosa. Oh, sono rimasto a fondo 3 minuti e mezzo, amoro.
2: Ma che c'avevi? Tu pneumatici al posto dei polmoni?
1: Respiravo con una cannuccia di bambù, no? Come il protagonista dei Piranhas, così. Oh, mi sarò bevuto dai 6 ai 7 litri di merda come minimo.
0: Pensa come te puzzava il piatto.
3: Vabbè, ma poi come è andata a finire sta storia?
1: Come è andata a finire? Signori, è i Daffini che mi hanno dovuto fare 12 sieri, dico 12, perché non si sapeva che bestia era, hai capito? Roba che uno al secondo siero entrava già in coma. Domanda, come va a spiegare questa resistenza ai sieri? Dai, come te la spieghi? Dai.
4: E come te la spieghi?
1: Come te la spieghi? Dai, rispondi.
3: Che ne so io?
1: Lo dico io, che c'ho l'anticorpi che i controcoglioni, hai capito? Ma magari mi venisse l'AIDS, ma magari mi venisse, a stereno 2 ore. Che ne so, 10:30, a mezzogiorno e mezzo l'ho sventrata.

0: Non c'è il video. Bisogna girare le antenne.
1: Per quanto i fatti possano sembrare incredibili, non si tratta certo di un caso di isterismo di massa.
0: Bella scoperta, come se non li avessimo visti anche noi, i morti.
2: Zitto.
1: Continuano a pervenirci dalla maggior parte del paese. L'ondata di delitti che ha investito soprattutto le zone orientali è opera di creature che poi si cibano dei corpi delle loro vittime. I racconti dei testimoni oculari, per quanto incoerenti, provenendo da persone ancora sotto shock, lo confermano ampiamente. Autorità e giornalisti avevano sulle prime smentito queste notizie, essendo al di là del credibile, ma invece ora risultano esatte. Gli esami clinici condotti su alcuni cadaveri provano senz'altro che essi sono stati parzialmente divorati. A quanto sembra c'è qualche nuovo comunicato urgente che ora vi trasmetteremo. Si tratta di un comunicato del Comando Nazionale della Difesa Civile di Washington. È stato appurato che le persone morte nelle ultime ore sono tornate in vita e sono le responsabili degli omicidi. Ospedali, cliniche, obitori e imprese di pompe funebri sono giunti alla sicura conclusione che attualmente i mostri sepolti tornano in vita animati da un'incrollabile ansia di vittime umane. Anche a noi riesce difficile credere a tutto questo, ma purtroppo sembra che sia la realtà.

come procede il romanzo che stai scrivendo? Eh? Hai un po' un bel po' di carta ammucchiata lì? Hai una bella storiella sulla quale stai lavorando? Un grande romanzo? Hai un protagonista vincente? Eh? Forse c'è anche un ostacolo che deve superare? Eh? Una bella storiella in cantiere? Stai lavorando? Stai lavorando da un bel po' di tempo? Sì? Hai iniziato a parlarne 3 anni fa? Eh? Stai lavorando senza sosta? Un bel pezzo di narrativa, inizio, sviluppo e fine? Amici che diventano nemici, nemici che diventano amici, sì? Alla fine il tuo personaggio principale esce arricchito da questa esperienza, sì? Sì?

0: quale di queste parole è il sinonimo di Ciroma?
1: Caos, rumore, delizia.
0: Radio Ciroma, 105.7 FM. Ogni risposta è quella giusta.

0: Lei ha conosciuto dei terroristi o perlomeno ha lasciato intendere di conoscerli. Senza generalizzare, ci può parlare di che cosa scatta nella testa di un militante politico nel momento in cui decide di passare al terrorismo?
1: Non sono il più indicato a risponderle, perché io ho conosciuto sicuramente delle persone che sono poi entrate in delle organizzazioni terroriste, o come loro preferiscono dire, in delle formazioni armate. Ma io li ho conosciuti quando loro non erano ancora in quelle formazioni armate, ma erano in potere operaio. Quindi sono un testimone poco affidabile dal punto di vista della trasformazione individuale, che credo ci debba essere sicuramente stato, perché uccidere deve comportare degli strappi, delle rotture all'interno di un uomo. Io posso dirle sul fenomeno in generale che è un fenomeno che il terrorismo in Italia si può facilmente spiegare, cioè voglio dire che è senz'altro ragionevole riuscire a capire le cause del terrorismo.
0: Ma lei oggi come valuta il terrorismo inteso come metodo di lotta politica?
1: Ah, come lo valutavo 5 anni fa, e cioè come un sintomo della malattia italiana e contemporaneamente come una soluzione suicida ai problemi posti dalla malattia.

Allora, il bagno come luogo sacro dei miei 12 anni, che ha visto tante tante storie, ero un ragazzo alla mano e già si vedeva dall'epoca. È lì che ho cominciato le mie prime esperienze in digitale.

la radio aveva quando io sono arrivato aveva un'entità che è questa, è rimasta tale, è un'entità forte, un'entità costruita su un pensiero che riesce ad essere trasmesso da un individuo a quello successivo che arriverà alla radio. Chi entra alla radio fa parte già di un pensiero che riesce a essere trasmesso. Questa cosa è incredibile, bellissima.

casa stavo aspettando quando mi è crollato il letto. Chiedilo pure a mio figlio, lui viene dopo di tutto. Che cosa stavi comprando quando